0: se rejuntar tu e a tua amiga, aquela que você confia.
1: Eita, vamos pra putaria, metralha dos baile, só mandelão.
0: E vamos pra putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria, putaria,